0: 喂，熊媽，你嚟咗啊？
1: 亞佬，
0: 哎，點解咁快出嚟㗎？嗰人哋封信都仲話要等我哋答覆嘅。
1: 樣樣答得啱咪快啦。亞佬啊，
0: 嗯，
1: 你老咗啦。
0: 人啊，難免會老㗎啦。你精神都好好㗎，亦都冇點老到㗎。
1: 我今年多咗好多白頭髮啦，不過唔緊要啦。正如你話齋，人總係會老嘅。你身體好嘛，亞露？
0: 過得去啦，都算係咁啦，托賴。
1: 最緊要係身體好，錢財身外物啫。
0: 我知
1: 道。酒樓生意點呀？
0: 啊，
1: 裏面啲電視都睇到話香港啲生意好淡呀，好多酒樓都結咗業。
0: 我冇做酒樓㗎啦。
1: 係咩？通通冇做定係剩返一兩間咁呀？
0: 通通都冇做啦。
1: 冇做咪算囉，年紀都大啦，又冇兒女幫手，何必咁粗魯呀？
0: 講係你呀，你一向點啫？
1: 一向都係咁啦，你知鄉下生活平平淡淡。你哋個個月都有錢寄返嚟俾我，對我嚟講都算係享福㗎啦。
0: 嗯
1: 亞佬呀，
0: 嗯，
1: 我發覺你好似好唔開心咁。
0: 老實講呀，我呢幾年呢好困頓。
1: 算啦，市道唔好係大衛嘅事，擔心亦都擔心唔嚟。做人要諗下比上不足，比下有餘呀。
0: 咁係。
1: 係咪好囉，你話曬爛船都有三根釘，使乜咁憂波。係啦，我正話聽阿公太講，香港啲樓價跌得好緊要喎。
0: 係呀，好犀利呀。
1: 你唔等錢使咪有得佢跌囉。你嗰幾等樓唔賣出去就起跌都冇所謂啦。你唔好諗咁多啦。而家裏面啲人都識得講，做人最緊要就開心，唔開心就多多錢都冇用啦。
2: 媽，我哋去食飯啦。
1: 去食飯？
2: 嗯。
1: 唔係喺屋企食咩？
2: 田雞話請你出去外面食啊。
1: 乜要佢請啊？唔好囉，無謂要佢破費啊。你講聲多謝咁咪算囉。
3: 講聲多謝就算啦，咁簡單唔係呀嘛，食咗落肚先講多謝啦。
1: 你咁破費做乜啦田雞，我心領啦，多謝曬。
3: 我唔同你講心㗎喎伯母，行啦。
1: 哎呀好啦好啦，有田雞喺度真係開心呀。嗱，老老實實啦，今餐一定要雅老出錢㗎，雅老係我女婿，你唔好搶佢頭彩呀。
0: 哎，田雞話請咪等佢請啦，田雞好豪爽㗎。
2: 係呀，等田雞請啦，田雞鍾意話咗係咁就係咁㗎啦，你無謂逆佢㗎嘛。
1: 你太太呢有冇細路啊？係就叫埋佢就一齊嚟啦，大家高高興興自己人啊嘛。
3: 啊，我老婆去咗穩定位嘛伯母。
1: 哎呀田雞你真係唔話得啦，想得咁周到，仲叫阿嫂去霸定位添。
3: 唔好講咁多啦，邊行邊講啊。

0: 哎，啱啱你许咗咩愿望啊？
1: 你呢？
0: 我由细到大都好羡慕雀仔向天空度飞噶，我希望识飞，自己中意飞去边就飞去边，一定好好玩噶啦。到你讲啦。
1: 我冇去到。